carissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico.

Se la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Ad

0: invece non ci sei.
1: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Paese mio, che stai sul

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, cielo poco nuvoloso con addensamenti anche consistenti al primo mattino su pianure, zone pedemontane, soleggiato al pomeriggio con isolati cumuli in sviluppo sulle Alpi, non si escludono locali foschie in pianura al mattino, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Vannacci a Torino, tensioni dentro e fuori la sala del convegno a Torino, incontro organizzato dal sindacato di polizia FSP, presidio degli antifascisti davanti all'hotel dell'incontro, dimostranti che hanno tirato uova contro la polizia e poi sono partiti in corteo. Falsa ripartenza a Mirafiori, si ferma anche Martur, senza 500, niente sedili, in cassa 220 lavoratori, paura per 60 interinali, la FIOM, occorrono promozioni per l'acquisto del modello e nuove commesse. Sanità piemontese, per Newsweek la regione non è tra le eccellenze mondiali, peggiorano leggermente le performance secondo il settimanale americano, miglior piazzamento per l'endocrinologia delle Molinette, rientra in graduatoria dopo un anno di assenza il Regina Margherita per la pediatria. L'Australia guarda con crescente interesse al Piemonte e alle sue imprese in vista dell'atteso accordo di libero scambio con l'Unione Europea. Se ne è parlato a Torino nell'incontro organizzato da Confindustria Piemonte con l'ambasciatrice d'Australia per l'Italia, Julianne Cowley, e il sistema industriale ed economico regionale. Gli scambi commerciali sono pari a 375 milioni nel 2025, destinati a crescere. E in chiusura uno sguardo al calcio, Serie A, il Torino di nuovo in campo alle 15, sfida esterna contro il Bologna. È tutto, grazie per averci ascoltato, al prossimo appuntamento.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una saccatura depressionaria estesa dal Mar del Nord e dalla penisola scandinava verso l'Europa occidentale indirizza correnti più umide tra ovest e sud-ovest verso le regioni alpine. Un fronte atlantico associato alla saccatura è transitato sul nord-ovest e ha portato rovesci e temporali sparsi. Il fronte esaurirà la sua azione, ma la saccatura depressionaria manterrà sul nord-ovest una circolazione di aria ancora umida. Pertanto, dopo una temporanea pausa con parziali schiarite, torneranno ad aumentare gli annuvolamenti accompagnati da nuove piogge, inizialmente anche da temporali. Solo in seguito l'espansione dell'alta pressione da ovest favorirà l'ingresso di correnti più asciutte da nord-ovest e una stabilizzazione del tempo con schiarite più ampie. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con annuvolamenti bassi su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese con locali nebbie. Altrove ampie schiarite o cielo al più velato, in particolare sull'interno delle valli alpine, sul Canavese, sulla Valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. In giornata condizioni più soleggiate ovunque, con addensamenti soprattutto sui pendii montani piemontesi, in particolare tra Cuneese, Valle di Lanzo, Canavese e Valsesia. In serata tendenza cielo sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo sui 10-14 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con lievi velature e qualche addensamento cumuliforme pomeridiano sui settori montani piemontesi. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve aumento sui 21-25 gradi.
2: Che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro letto Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Pasta del mobile!
6: Geniale, vero?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Melica, 19ª edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Melica, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, domenica 20 settembre, Triathlon Sprint, al Lago Grande, Magnalonga, ad Rubiaglio, apertura sito archeologico simulato, al Castello. Festa di inaugurazione End for Peace, costruiamo la pace insieme, vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa, presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo, l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozie.it. A Collegno, domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, sagra della patata di montagna, dalle ore 12.30 presso il centro storico. Domenica 20 settembre, mercatino d'autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14° raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto Memorial Domenico Politano, alle ore 7 in Piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di Fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in Piazza Mautino. Domenica 20 settembre, a Chianocco, dietro al civico numero 79 in frazione Vernetto, Terre du Bien-être, una giornata dedicata al benessere psicofisico, dalle 12 alle 19. L'ingresso è libero, per maggiori informazioni 392-89-43045. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Lettura del Regio Decreto, brindisi con vino d'onore in piazza, pranzo, pomeriggio animato da ambientazioni storiche. Inoltre laboratori, il lavandare Albacias di Galambra. Novità di quest'anno, il Parco dei Balocchi, giochi in legno d'altri tempi per piccoli e grandi. Varie performance musicali e teatrali. In più, prime donne, medico, avvocato, ingegnere e prima donna al volante. E infine, l'avventura del Pertusti Colombano Romean, di cui ricorre il cinquecentenario dell'inizio dell'opera, e esposizione di una foto in twill scattata nel luglio del 1911. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bottigliera Alta, dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, I treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Calle Malaga, The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea, The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni. Icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Donald Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese per la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano. Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi. La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando, ha avvertito il presidente francese, parlando dopo la riunione all'Eliseo, a cui ha invitato tutti i leader partiti e i candidati alle presidenziali del 2027 per discutere la crisi internazionale. Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione, secondo la piattaforma di tracciamento voli Flight Radar 24, che ha citato un avviso aeroportuale. Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione. Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto è emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato a inseguirla. Il calcio, l'Italia dell'era Mancini bis è fatta, quantomeno la prima. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Un listone per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni. Si comincia all'Olimpico contro il Belgio, poi Turchia e Francia in trasferta e infine il ritorno contro i turchi a Bologna. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

E allora buon sabato mattina, amici. Cominciamo insieme una mattinata da weekend, magari più rilassata, più calma, no? È il momento di prendersi i tempi giusti senza dover sempre correre. Come dite, correte anche il sabato e la domenica? Lo sappiamo, però magari un po' meno del resto della settimana, o almeno si spera. Auguri di buon compleanno e buon onomastico, oggi San Gennaro. In questo giorno, 1941, nasce a Milano quella che è stata una delle più apprezzate attrici teatrali e cinematografiche nel panorama italiano degli anni 70, Mariangela Melato. Nel 1948 invece, nato a Cowes nell'isola di Wight, è tra le star di Hollywood, anche se la prima passione sua è proprio il teatro, da cui deriva la sua immensa classe di attore, Jeremy Irons. Nel 1963 invece è nata a Roma, cugina di secondo grado della modella ed ex premier dame Carla Bruni, Alessandra Martinez. Nel 1926 invece, tra i pionieri del jazz made in Italy, è stato un trombettista molto celebre negli anni 60 e 70, Nini Rosso. Infine, 1959, un simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale che ha saputo scandagliare nelle sue complesse gerarchie e attraverso gli oscuri legami tra quest'ultimo e le istituzioni, Giancarlo Siani.

E allora pronti in relax, o almeno lo spero, ad ascoltare le vostre canzoni preferite? Basta richiedercele chiamandocelo 01 22 640 446 o scrivendoci su WhatsApp al 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.

Prontissimi a andare indietro nel tempo, 1876, proprio il 19 settembre negli Stati Uniti l'imprenditore Melville Bissell ottiene il brevetto della sua spazzola per la pulizia dei tappeti. Il suo modello di battitappeto dispone di spazzole rotanti in grado di catturare polvere e sporco e depositarle in un contenitore, oltre a ruote in gomma e altre migliorie tecnologiche.

Proprio oggi nel 1893 la Nuova Zelanda è il primo paese al mondo ad ammettere al voto le donne con suffragio universale. La legge della parità elettorale, firmata oggi da David Boyle, garantisce alle donne il diritto di voto purché abbiano compiuto i 21 anni di età.

0: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

E subito vi do uno spunto per andare a visitare un posto che non sempre è aperto al pubblico. Fondazione Feste Italiane prosegue nel programma di valorizzazione delle sale storiche delle stazioni italiane. L'iniziativa prevede una serie di aperture straordinarie che consentiranno ai visitatori di riscoprire alcuni degli ambienti più prestigiosi e più rappresentativi del patrimonio ferroviario nazionale. A inaugurare il nuovo ciclo di aperture sarà la Sala Gonin della stazione di Torino Porta Nuova, eccezionalmente visitabile oggi e domani. Realizzata nel 1864 come sala d'attesa riservata alla famiglia Savoia, la Sala Gonin deve il proprio nome a Francesco Gonin, autore degli affreschi e di parte delle decorazioni che impreziosiscono l'ambiente. Per partecipare alle visite è richiesta però la prenotazione anticipata sul sito vivaticket.it fino ad esaurimento dei posti disponibili.

1999, l'album di debutto di Christina Aguilera raggiunge la prima posizione nella classifica dei dischi statunitensi più venduti, trainato dal successo mondiale della canzone che stiamo per ascoltare.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
1: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti.
2: Vladimir Putin si prepara a intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui fonti dell'intelligence occidentale ritengono che il Cremlino stia predisponendo le condizioni per una possibile nuova mobilitazione. Si tratterebbe, secondo il Telegraph, di una sorta di mobilitazione invisibile dopo le elezioni di questo fine settimana, al termine delle quali migliaia di russi potrebbero essere arruolati. Nel frattempo, i leader europei hanno avvertito che la guerra ibrida del Cremlino contro l'Occidente potrebbe intensificarsi.
1: Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Secondo la piattaforma di tracciamento voli Flightradar24, che ha citato un avviso aeroportuale, le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione.
2: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese con la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano.
1: Il calcio. Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia lunedì 28, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo e c'è anche Daniel Maldini.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
6: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
6: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Alman, di fronte alla necessità di distinguere testi seri da altri scherzosi per evitare malintesi, propone l'utilizzo di alcune sequenze di caratteri che, lette lateralmente, possano comunicare uno stato d'animo. Nascono così le emoticons. Nel messaggio indica la sequenza 2 ; parentesi chiusa per indicare messaggi scherzosi e 2 ; parentesi aperta per quelli che non sono solo uno scherzo. Quindi nascono proprio le emoticon.

Andiamo a scoprire l'oroscopo di questo sabato mattina. Ariete, oggi rallenta invece di correre. Un'idea improvvisa ti aiuterà a risolvere un problema emotivo più in fretta. Toro, i sensi ti guidano. Un ricordo legato a un sapore o un oggetto ti dà stabilità. Ottimo momento per mettere in ordine uno spazio o i tuoi pensieri. Gemelli, hai troppi pensieri in corso. Scegli di concentrarti solo su quello che ti diverte di più o ti stimola creativamente. Cancro, proteggi i tuoi spazi senza chiuderti agli altri. Una conversazione informale o un momento di condivisione contano più di un chiarimento pesante. Leone, non devi dimostrare niente a nessuno. Dedica il pomeriggio a curare un dettaglio estetico o a sistemare un angolo che ti piace. Vergine, non cercare la perfezione assoluta oggi. Concediti una piccola imperfezione, sarà meno stressante e più intenso.

0: Torniamo all'oroscopo. Bilancia, lascia andare il bisogno di sistemare ogni cosa o avere il controllo su tutto. Accetta qualche piccolo squilibrio senza pensarci troppo. Scorpione, una noia iniziale si trasforma in un'attività utile nel tardo pomeriggio. Scegli un impegno che ti stimoli ma senza esagerare. Sagittario, prendi una sicurezza ma guadagni una nuova curiosità. Segui un'iniziativa imprevista o un cambio di programma. Capricorno, stai lavorando bene in silenzio. Un riscontro positivo oggi ti dimostra che le tue basi sono davvero solide. Acquario, ti arriva una notizia, un'idea inaspettata da una fonte lontana. Coglila senza analizzarla troppo nei dettagli. Pesci, evita di assorbire i problemi e gli stati d'animo degli altri. Ascolta, ma resta concentrato sui tuoi confini personali. E chiudiamo qui il nostro oroscopo. Adesso vi lascio con Muoversi in Piemonte. A più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto e una buona mattinata dalla Centrale Regionale della Mobilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi ricordiamo quindi che la A33 Asti Cuneo è chiusa per lavori tra Guarene e Castagnito verso Asti fino alle 18 di oggi, sabato 19 settembre. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
3: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Radio Dora, quando l'ascolti è ancora più bella.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, cielo poco nuvoloso con addensamenti anche consistenti al primo mattino su pianure, zone pedemontane, soleggiato al pomeriggio con isolati cumuli in sviluppo sulle Alpi, non si escludono locali foschie in pianura al mattino, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Vannacci a Torino, tensioni dentro e fuori la sala del convegno a Torino, incontro organizzato dal sindacato di polizia FSP, presidio degli antifascisti davanti all'hotel dell'incontro, dimostranti che hanno tirato uova contro la polizia e poi sono partiti in corteo. Falsa ripartenza a Mirafiori, si ferma anche Martur, senza 500, niente sedili, in cassa 220 lavoratori, paura per 60 interinali, la FIOM, occorrono promozioni per l'acquisto del modello e nuove commesse. Sanità piemontese, per Newsweek la regione non è tra le eccellenze mondiali, peggiorano leggermente le performance secondo il settimanale americano, miglior piazzamento per l'endocrinologia delle Molinette, rientra in graduatoria dopo un anno di assenza il Regina Margherita per la pediatria. L'Australia guarda con crescente interesse al Piemonte e alle sue imprese in vista dell'atteso accordo di libero scambio con l'Unione Europea. Se ne è parlato a Torino nell'incontro organizzato da Confindustria Piemonte con l'ambasciatrice d'Australia per l'Italia, Julianne Cowley, e il sistema industriale ed economico regionale. Gli scambi commerciali sono pari a 375 milioni nel 2025, destinati a crescere. E in chiusura uno sguardo al calcio, Serie A, il Torino di nuovo in campo alle 15, sfida esterna contro il Bologna. È tutto, grazie per averci ascoltato, al prossimo appuntamento.
0: Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

E siamo pronti a riprendere con la sveglia che suona fino alle 10 qui su Radio Dora. In questo sabato 19 di settembre c'è il sole, ci godiamo ancora questa bella giornata. Ieri era tutto un po' più grigio, poi però il sole è tornato per fortuna. Allora, intanto vi ricordo che potete contattarci chiamandoci allo 01 22 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633 per richiedere la vostra canzone preferita, o chissà perché magari dovete dedicarla a qualcuno perché oggi è un giorno speciale, o semplicemente per fargli sapere che gli siete vicino, che lo state pensando. Quindi chiamateci e messaggiateci.

E alla GR Torino un mese di incontri, di festival, di musica, di innovazione, nuove prospettive da attraversare insieme. Vi cito qualche appuntamento fino al 20, quindi questo weekend. Pianta Events porta nel binario 1 il Plants Pop-Up Sale più grande d'Europa, con centinaia di piante e tantissime varietà. L'ingresso è gratuito, però bisogna prenotarsi su ogrtorino.it. Gli OGR Talks tornano con 3 appuntamenti: Vincenzo Latronico il 21 settembre alle 18.30 nel Duomo per presentare una splendida rovina, Stefano Nazzi il 22 settembre alle 18.30 nella Sala Fucine con Profeti nel Buio, Francesco Costa il 28 settembre alle 18.30 nella Sala Fucine con Come se ne esce, un viaggio nell'America che prova a immaginare nuove risposte alla crisi di fiducia nella democrazia. Il 23 settembre il Duomo diventa una foresta sonora con To Listen To e Rainforest di David Tudor. Oggetti, materiali, vibrazioni e circuiti elettronici danno forma a un ambiente immersivo da attraversare ascoltando. Anche qui l'ingresso è libero fino all'esaurimento della capienza. Dal 25 al 27 settembre Future for Cities 2026 riunisce nel binario 3 nel Duomo persone, organizzazioni e realtà che stanno costruendo il futuro urbano in Italia. Sempre il 25 settembre alle 18.30 nella Refectory OGR Tech Startup for Beginners si rivolge a studenti, ricercatori e giovani professionisti che vogliono capire come trasformare competenze, ricerche e visioni in percorsi imprenditoriali. 29 settembre alle 21.30 torna la musica dal vivo con OGR Jazz Night per una serata in cui il Great American Songbook incontra l'energia del jazz. Sempre il 29 settembre alle 18.30 lo Speaker's Corner Mind Machines AI Dialogues torna con Industrie Creative, il futuro della creatività tra Made in Italy e intelligenza artificiale, un confronto su come l'AI sta trasformando design, moda, progettazione industriale, aprendo nuove possibilità di sperimentazione, ricerca e innovazione. A chiudere il mese, il 30 settembre alle 18.30 nel mezzanino Blockchain Buzz for the Common Good, un incontro sulle applicazioni della blockchain oltre la speculazione, trasparenza, impatto sociale, sostenibilità e infrastrutture digitali al servizio delle comunità. Tutte le informazioni le potete trovare su ogrtorino.it.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo nel 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.
1: Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Una misura che potrebbe riguardare anche Cina ed India.
2: Trolley in viaggio, un mazzo di chiavi e una serie di porte dietro le quali si nascondeva una filiera dello stoccaggio della droga per oltre 414 kg di hashish. È il bilancio dell'ultima operazione degli investigatori della settima sezione della squadra antidroga della squadra mobile di Roma, che hanno arrestato a Guidonia Montecelio un 29enne di origini albanesi. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro.
1: Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diez a Pinerolo in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla.
2: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Women dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
1: Il calcio: Roma-Inter in campo oggi alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dica, Dubbio a destra, Lulli, Molina e Sulé nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce: a destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto, in mezzo a Jones in vantaggio su Sucic.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
4: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
5: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
4: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
6: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
6: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

A quanto sia diventata prevedibile una giornata tipo lavoro, si esce per un motivo, fare la spesa, una commissione, un appuntamento, poi si torna a casa. Un tempo non era così, c'erano le piazze dove ci si incontrava, i bar dove si giocava a carte, si fa ancora oggi, però meno rispetto a un tempo. I cortili dove i bambini giocavano ancora a pallone, posti dove potevi andare senza appuntamento e trovare qualcuno che conoscevi o magari conoscere anche qualcuno di nuovo. Nel 1989 il sociologo Ray Oldenburg ha dato un nome a questi posti, Third Places, terzi luoghi. Il primo luogo è la casa, il secondo è il lavoro e il terzo è tutto quello che sta nel mezzo tra le due cose. Ma che fine stanno facendo i terzi luoghi? Le piazze sono sempre più pensate per attraversarle, non per fermarsi. Molte attività si sono spostate online, la spesa, gli acquisti, perfino una parte della nostra socialità. E la pandemia ha anche accelerato un cambiamento che forse era già iniziato. In Italia tra il 2012 e il 2024 sono scomparsi quasi 118.000 negozi di vicinato. Non vuol dire che ogni negozio fosse un terzo luogo, ma quando diminuiscono le attività di prossimità diminuiscono anche alcune delle occasioni di ogni giorno di incontrare chi vive intorno a noi. Sembra una cosa piccola? Non lo è. Se non esistono luoghi dove incontrarsi spontaneamente, la socialità diventa qualcosa da organizzare e alla fine anche vedere qualcuno può diventare un altro impegno nell'agenda. Forse è anche per questo che i terzi luoghi sono importanti, perché abbiamo bisogno anche di luoghi in cui non dobbiamo fare niente. Non dobbiamo fare la spesa, non dobbiamo lavorare, non dobbiamo andare per un determinato motivo, ma ci andiamo semplicemente per incontrare le altre persone.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra il disinnesto A6 e San Paolo in direzione Torino, mentre il traffico scorre in modo regolare sulle restanti strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 232 Panoramica Zegna viene chiusa per una manifestazione tra i comuni di Valdilana e Piatto dalle 9 alle 14 di oggi, sabato 19 settembre. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

E allora si parla di altri appuntamenti, si parte con i dinosauri. I dinosauri si tornano un po' indietro nel tempo, ecco, che andranno a Torino aspettando Steven Spielberg. Il Museo Nazionale del Cinema ha un annunciato con largo anticipo la prossima mostra che verrà ospitata nell'aula del Tempio della Mole Antonelliana, T-Rex versus T-Rex, da fossile a icone del cinema, che si presenta come un evento spettacolare. L'appuntamento è in programma dal 19 novembre di quest'anno fino al 31 gennaio del 2028, per ammortizzare al meglio l'ingente investimento e per accogliere il maggior numero di visitatori possibile. Lo spettacolo è garantito. Due scheletri di dinosauri T-Rex saranno montati ed esposti uno di fronte all'altro in un unico allestimento museale, trasformando la Mole in uno spettacolare terreno d'incontro tra paleontologia e cinema, che racconta come il più celebre e temuto dei dinosauri abbia conquistato l'immaginario collettivo. Sognando Spielberg in città, l'ospite perfetto per questa mostra, colui che con Jurassic Park seppe creare un immaginario credibile per il pubblico di tutto il mondo e far innamorare di quegli animali generazioni di spettatori. Dal Museo del Cinema non confermano, però assicurano che ci stanno lavorando. Dopo le mostre su Tim Burton e James Cameron, dopo le movie icons e i tanti ospiti internazionali negli ultimi anni, un nome su tutti, Martin Scorsese, riuscire a portare Steven Spielberg in città sarebbe davvero un colpo sensazionale. La mostra dedicherà particolare attenzione agli artisti che nel corso degli anni hanno contribuito a rappresentare il dinosauro sul grande schermo, a partire dal lavoro pionieristico del ceco Karel Zeman, fino alle straordinarie creazioni in stop motion di Ray Harryhausen, fino a Carlo Rambaldi, maestro italiano degli effetti speciali e premio Oscar, e poi ancora Glenn McIntosh, tra gli artefici delle creature della saga di Jurassic World, fino alle riletture ironiche e personalissime di Bruno Bozzetto e Zero Calcare. Ma non solo cinema, nella mostra la dimensione scientifica del progetto è stata sviluppata in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e costituisce il punto di partenza di un percorso che va a indagare il modo in cui la ricerca si è intrecciata con la produzione di un immaginario legato a queste creature. La mostra, in collaborazione con la Galleria Aretina Teatrum Mundi di Luca Cableri, nella mostra i rari fossili dialogano con una straordinaria selezione di oggetti di scena e cimeli cinematografici originali, quindi un percorso unico al mondo che celebra l'evoluzione del T-Rex da gigante della preistoria a intramontabile icona.

0: Sono le 9:37 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. La circolazione depressionaria di origine atlantica si è lentamente colmata, con schiarite più evidenti all'interno della Valle d'Aosta e delle vallate piemontesi occidentali, mentre correnti umide hanno mantenuto nubi estese e piogge e deboli residue tra Novarese e Verbano e a carattere isolato a ridosso dei rilievi. Le nubi basse persisteranno, poi col graduale consolidamento dell'alta pressione tornerà ovunque a prevalere il sole, salvo temporanee velature. Le temperature in deciso calo nelle ore notturne si riporteranno così sui valori massimi fino a 27-30 gradi in pianura e lo zero termico salirà di nuovo oltre i 4.000 metri. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in gran parte soleggiato salvo nubi basse nel primo mattino su pianure, colline e primi tratti valivi piemontesi, in dissolvimento in giornata, lievi velature e locali annuvolamenti sui rilievi nel pomeriggio. Precipitazioni assenti salvo locali piovaschi tra la notte e l'alba sui settori pedemontani. Temperature minime in calo sui 10-15 gradi, massime in aumento sui 19-24 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato tra velature a tratti, possibili locali e temporanee foschie nel primo mattino sulle pianure del Piemonte orientale. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie in lieve calo sui 10-14 gradi, massime in aumento sui 21-25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato tra velature e qualche addensamento in quota sui rilievi di confine con Savoia e Svizzera. Precipitazioni assenti, temperature minime in aumento sugli 11-15 gradi, massime in aumento sui 22-27 gradi.
0: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9:30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
0: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto con pizza omaggio per tutti.

E mi porto avanti, torno dal 6 all'11 ottobre al cinema Massimo e in altri luoghi della città il festival cinematografico incentrato sul mondo del lavoro. I Job Film Days, sempre diretto dall'ideatrice Annalisa Lanterno e sempre caratterizzato da un ampio numero di realtà partner, quest'anno sono arrivati a quota 73. Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 10 ottobre alle 17 c'è sicuramente la masterclass di Fabrizio Gifuni dal titolo Il lavoro dell'attore. A seguire alle 19 proiezione del film Prima che la notte, diretto da Daniele Vicari, film per la TV per la prima volta presentato in sala. Ci saranno sempre i concorsi documentari e cortometraggi, un omaggio al regista scomparso da pochi mesi, Frederick Wiseman, con Hospital del 1970 nella recente versione restaurata, ma si avrà anche un focus sulla Corea del Sud e molto altro. Job Film Days si aprirà martedì 6 ottobre alle 20:30 al massimo con La Guerre des Prix di Anthony Deschaux, storia di un buyer che difende una filiera di prodotti biologici e locali costruito come un thriller in anteprima qui in Italia. Il programma prende il via già a settembre con tutta una serie di appuntamenti che anticipano l'apertura ufficiale. Si parte il 25 settembre al Cinema Teatro Agnelli, dove sarà proiettato Smart Working di Svevo Moltrasio. Il festival non si ferma ai giorni autunnali, in primavera si avrà anche di nuovo Stéphane Brisé, già ospite a Torino nel 2021.

0: E allora pronti anche in questo sabato mattina per lo Switch?
1: Ed eccoci qua.
0: Ciao Sonia, com'è la temperatura fuori? Questa mattina era freschino, eh?
1: No, si sta da Dio, anzi adesso inizia già a far caldo.
0: Ecco, anche perché hanno detto che le temperature aumenteranno di nuovo in questa giornata.
1: Io per lo so. Cui... Allora c'è la notizia che arriva, l'aria dalla Siberia che fra un po' cioè ghiaccia tutto
0: là. Ma non si è vista però.
1: Il ligno che va, dico vabbè ragazzi.
0: Si devono mettere d'accordo lassù. Vabbè, vedremo. Intanto ci godiamo ancora questo sole, questa temperatura non molto autunnale. Ecco, perché tra pochi giorni è anche autunno, volevo solo ricordarmi.
1: Tra pochi giorni è
0: Halloween. Anche questo è importante, perché vero, quando finisce l'estate si pensa subito al 31 ottobre, vero? Anch'io lo faccio, lo ammetto. Va bene, Sonia, ti lascio al collage, io torno lunedì, vi aspetto con la sveglia. Buon weekend a tutti, anche a te. Ciao!

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti, si legge nel comunicato. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia, mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Vladimir Putin. Tra le disposizioni anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina.
3: È stata rinviata a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Alberto Stasi, la criminologa forense Anna Vagli, 37 anni di Forte dei Marmi a Lucca. La decisione è stata presa dal giudice del tribunale di Lucca, Nadia Genovese, al termine dell'udienza predibattimentale dopo il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.
2: La Commissione europea annuncia che valuterà la misura italiana del taglio del bollo auto dal 2027 nell'ambito dell'iter del semestre europeo, perché il PNRR resta uno strumento basato sui risultati. Per Giancarlo Giorgetti invece la misura è semplicemente coperta con i risparmi sui prestiti del piano diventati ormai soldi nazionali. Insomma, non sono risorse europee. Governo e Parlamento possono disporne come meglio ritengono.
3: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Unwomen e dal Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
2: Siamo allo sport, torna in pista la MotoGP, oggi il mondiale torna protagonista con le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring. Nell'ultima gara disputata domenica scorsa a trionfare è stata la Ducati di Marc Marquez, che si è imposta a Misano Adriatico davanti al fratello Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini e alla KTM di Pedro Acosta. A caccia di riscatto Pecco Bagnaia dopo le ultime prestazioni deludenti.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
6: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il

Ed eccoci qua insieme in questa puntata di sabato mattina 19 settembre. Buongiorno family, il collage inizia così per le prossime tre ore in compagnia di Sonia Carelli ai microfoni, ovviamente della grande musica di Radio Dora che suona giusta ad ogni ora. Protagonista la family di Radio Dora con le vostre richieste. 0122 64 04 46 il telefono al quale chiamare, 351 851 66 33 invece è il numero WhatsApp al quale inviare il vostro messaggio di testo piuttosto che un bel vocale proprio per richiedere la canzone che volete dedicare, magari che volete ascoltare, che volete far suonare in questo sabato mattina per darci un po' la grinta anche per affrontare un weekend che comunque si prospetta super positivo. Il tempo è dalla nostra, ci sono tantissime cose in giro per divertirsi, per fare cose con gli amici, in famiglia, ma anche insomma cose che magari uno ha voglia di fare individualmente, no? Una passeggiata, un percorso, andare a visitare mostre, cose, insomma tante tante cose. Continuiamo dunque con la musica, abbiamo Fulminacci.

0: Ciao Sebastian, buongiorno a te carissimo, come stai? Un po' che non ci sentiamo. Allora sentiamo la tua richiesta.
1: Come stai? Bene.
0: Bene.
1: Mettimi la nuova canzone di Alfa e Gigi.
0: Ok, dai, ce l'ascoltiamo subito.
1: Ciao.
0: Ciao Sebastian, facciamola suonare.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra il disinnesto A6 e San Paolo in direzione Torino, mentre il traffico scorre in modo regolare sulle restanti strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 232 panoramica Zegna viene chiusa per una manifestazione tra i comuni di Valdilana e Piatto dalle 9 alle 14 di oggi, sabato 19 settembre. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
7: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto con pizza omaggio per tutti.
8: Ed eccoci qua insieme anche a Rodolfo. Buongiorno a te, buongiorno carissima Sonia, buon sabato, metti una canzone dei Pooh. Oggi niente relax, dice. Ieri era praticamente spiaggiato sul divano, qualcosa del genere, vero? Ad ascoltare musica, ad ascoltare la radio d'ora. Oggi invece gita con amiche. Ah, la cosa si fa interessante, vedremo dove andare, insomma, in base al meteo. Un saluto a voi. Bene, bene. Ok, allora salutaci poi le tue amiche, caro Rodolfo. Ci ascoltiamo i Pooh con Amici per sempre.

E c'è Claudio che ci porta un carretto di caffè, così una tazza grande quanto una jacuzzi praticamente. Buongiorno a te, caffettino, ma ci andrebbe, guarda qua. Buongiorno Miss Sonia, buon weekend, metti Doors tutta per te, ciao by Clam. Allora io ti ringrazio, ti lovo tantissimo, The Doors con Roadhouse Blues qua su Radio Dora.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le buone notizie, in studio Alessia Balducci. Mobilità sostenibile alla città metropolitana di Torino, 25,9 milioni, il secondo importo più elevato tra quelli destinati agli enti italiani che hanno partecipato al bando. Quasi 200 persone hanno partecipato all'edizione 2026 di Altruismo a Tavola, il tradizionale appuntamento benefico promosso da Autismo Help Cuneo in collaborazione con l'Associazione Amici di Sant'Anna. Circa 1.500 euro raccolti saranno destinati al sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie. A Torino nasce il polo culturale Vale. La biblioteca centrale aprirà l'11 dicembre. Il valore del progetto supera i 200 milioni, coinvolta l'intera area del Valentino. Intorno alla nuova biblioteca centrale nascerà un grande polo culturale di Torino, con tanti tasselli. Il parco, il teatro nuovo, il borgo, il nuovo campus del Politecnico, l'orto botanico e gli spazi universitari di Corso Massimo d'Azeglio. Anche quest'anno GTT partecipa alla Settimana Europea della Mobilità, in programma fino al 22 settembre, dedicata al tema Mobilità per Tutti, con iniziative che uniscono sostenibilità, intermodalità e accessibilità. Fra queste l'appuntamento sulla linea Star 2 con l'assessora alla mobilità Chiara Foglietta. Lo Juventus Museum ha tagliato un traguardo storico. Sono oltre 2 milioni le persone che dall'apertura del 16 maggio 2012 hanno visitato il Museo Bianconero per conoscere da vicino la storia della Juventus. Il traguardo dei 2 milioni è stato celebrato con un'accoglienza speciale. Il 2 milionesimo visitatore è stato accolto dall'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio. Un saluto dalla redazione e al prossimo appuntamento.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
9: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
10: Saluto anche il nostro amico Walter. Beh, oggi sceglie insomma una voce veramente inconfondibile del panorama della musica italiana, Patti Bravo con Opera. Cari saluti e un buon weekend da parte di Walter. Grazie, ce l'ascoltiamo.

Gloria Gaynor, eccoci qua. Allora, domenica 20 settembre, domani, dalle 15 alle 19, ingresso gratuito con offerta. Stiamo parlando ovviamente di un evento benefico, parliamo del Regina Margherita di Torino, è quarta edizione del Regina Music Fest, quindi UGI, Unione Genitori Italiani contro il Tumore dei Bambini ODV, in collaborazione con l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino e Città della Salute e della Scienza di Torino, e con poi le numerose associazioni, fondazioni di volontariato proprio che operano all'interno dei reparti dell'ospedale Regina Margherita, in partnership con l'associazione culturale Hiroshima Mon Amour, presenta la quarta edizione del Regina Music Fest, quindi la prima festa della musica dedicata proprio ai piccoli pazienti e ai loro familiari, con i giochi, l'intrattenimento, laboratorio, musica, ecco, per un pomeriggio di festa, appunto, a partire poi dalle ore 15 fino alle 19. Questa domenica 20 settembre quindi si animerà, diciamo, tra colori, note, l'aria antistante all'ingresso dell'ospedale infantile, ovvero Piazza Polonia 94 a Torino, la piazza che poi durante il periodo di Natale si colora anche con tutto il rosso e bianco, con i colori dei Babbi Natale, con tutti i bikers e quant'altro che insomma si prestano anche a portare un po' di festa ed allegria ai bimbi ricoverati nell'ospedale. In questo caso è un momento di festa, però è un'azione ovviamente benefica per tutti i bimbi e le loro famiglie, realizzata poi grazie al sostegno di Real Foundation e la fondazione corporate di Real Group e IREN. Quindi questa edizione di quest'anno ha come obiettivo continuare a sostenere i percorsi di riabilitazione e recupero funzionale proprio da Regina Margherita. Inoltre poi verranno aperti dei laboratori educativi con appunto all'interno del Regina Music Fest, con Volta alla Carta, un laboratorio educativo che invita poi i bambini e le famiglie proprio a riflettere sul futuro del pianeta attraverso un coinvolgente gioco di memoria. Quindi tra le sfide, squadre, futuri desiderabili, scenari distopici, bene, i partecipanti scopriranno come piccoli gesti e comportamenti responsabili possono poi contribuire a costruire un domani migliore. Quindi durante l'evento sarà poi inoltre possibile scoprire queste nuove offerte educative gratuite, appunto in questo catalogo chiamato Genera Futuro, e ci saranno tanti ospiti, tante persone che ovviamente porteranno la loro musica davanti all'ospedale Regina Margherita, tra i quali ci saranno anche Neja, la regina della musica dance pazzesca, e poi ci sarà Eugenio e Paolo degli Eugenio in Via di Gioia. Ci saranno altri rapper, ad esempio c'è questo cantautore torinese, si chiama Ciri, e insomma tanti altri artisti, flash mob musicali. Insomma, sarà ovviamente super carino vedere come tante persone, appunto, intercettate in questo evento, poi fanno confluire le loro capacità e il loro talento proprio a disposizione poi di tutti. Appuntamento quindi domani a partire dalle ore 15 davanti a Regina Margherita.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio italiano e non solo piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga nella quale perse il padre, Valentino. Leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato la sua storia all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. In Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
3: Mentalmente sono partite, si preparano da sole. Dobbiamo avere la lucidità, la serenità di guardare al campo e di vedere che possiamo fare per contrastare questa squadra, per cercare anche noi a nostra volta di essere competitivi. Questo inizio molto positivo da parte di entrambe, appuntamento sicuramente molto atteso.
2: E la giornata di oggi si chiude alle 20.45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capodelegazione azzurra. Mondiali femminili Under 20 c'è la Corea del Sud, le azzurrine pronte alla sfida che vale la semifinale. Oggi alle 15 alla Sasnowiec Arena le ragazze di Matteucci affronteranno il match valido per i quarti di finale. Terza sfida consecutiva contro una squadra asiatica. E la MotoGP è di scena Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista ad una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica a meno 33 dalla coppia di testa. E per lo sport è tutto, a più tardi.

0: Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasium, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

Ed eccoci qua nella seconda parte del collage. Sono le 11:10, cara family, fatevi sentire. Allora, come va questo weekend? Insomma, siete già tutti in giro già a fare la spesa? Io stamattina sono andata a fare colazione, come diciamo abitualmente faccio, a volte prendo un caffè al volo di passaggio prima di venire qua, insomma, in un bar di un supermercato dalle mie parti. Ed era strapieno di gente, quindi cioè, immagino già tutti voi belli super carichi a sbrigare le cose del weekend per poi dedicarvi magari al relax. E così, oppure tanti di voi magari stanno lavorando come noi, beh, fatecelo sapere, raccontateci qualcosa anche di molto interessante di questo weekend, cosa farete. E se vi state già preparando per andare a funghi, qualcuno addirittura da castagne mi ha detto: ma possibile, non è presto per le castagne? Mi ha detto che hanno trovato le castagne addirittura. Funghi, ho già visto gente con i cestini belli, quelli in vimini, giusti per far funghi, giustamente, perché bisogna avere proprio quello affinché poi le spore, no, del fungo possano comunque, una volta raccolti, posarsi ecco in giro. E già belli carichi comunque di funghi porcini e altri funghi che io non conosco. Questa è un'altra materia che dico usufruisco solo, cioè dopo, cioè il risotto col fungo piuttosto che il fungo trifolato, il fungo fatto, che ne so, in insalata, tutto così, sì, li adoro, ma andare a raccogliere non è nel mio. Quindi insomma faccio andare avanti gli altri in questo senso. Va bene, dai, allora ricordiamo anche i contatti, perché qualsiasi cosa tu stia facendo, ovviamente la musica continua ad accompagnarti. 0122 64 04 46 il telefono al quale chiamare, 351 851 66 33 invece questo è il numero WhatsApp proprio per inviare il vostro messaggio di testo, piuttosto che un bel vocale e richiedere anche la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare, così come ha fatto la nostra amica Manuela. Manuela carissima, oggi sceglie una canzone veramente bella.

c'è anche il nostro amico Igor, ovviamente uomo delle 11, eccomi qua, ci scrive: per poterti augurare il mio buongiorno, caro Collage, un carissimo saluto, una buona trasmissione alla simpaticissima Sonia, felice weekend, un caro saluto a tutta la family. E vai che è arrivata la prima vignetta con foglie autunnali e zucca, attenzione, questa è data da segnare in calendario. Tra le altre cose, comunque, foglie secche a terra ce ne sono tantissime, ce ne sono sempre state per tutta l'estate, ma non perché appunto fosse autunno, ma perché faceva un caldo bestia e allora poi le piante perdevano le foglie secche perché tutte disidratate, e quindi in qualche maniera vabbè godiamo in parte di questo come dire panorama così un po' più autunnale, un po' più aranciato, ma per ragioni diverse. Ok Igor, allora ci ascoltiamo la tua canzone Zucchero con 13 buone ragioni. Ti saluto, lui ovviamente saluta e dedica questa canzone a tutti noi della radio, ma a tutta la family anche. Ciao Igor.

no, ma infatti dicevo io, è un po' presto forse per le castagne. Hanno detto, io ho trovato le castagne, le avrei trovate verdi queste castagne, ma scusami, possibile mai? Vabbè, infatti mi dice, ci scrivono sì, no, effettivamente ho visto ancora tutti i ricci sugli alberi, per le castagne un po' presto, le foglie

sono pulizie non fatte, no? Magari anche, però le pulizie a terra, vabbè, parlando poi di bosco, cioè non è che uno va a spazzare via, però comunque ce ne sono state tante tutta l'estate, perché ragazzi ha fatto caldo, cioè non è che possiamo nasconderci dietro un dito, insomma abbiamo vissuto tutta l'estate che insomma abbiamo appena passato, se l'abbiamo passata, quindi va bene, dai. Allora, le vibrazioni, mi chiedi una canzone delle vibrazioni, io scelgo Angelica.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: E c'è chi lavora in questo sabato, non siamo gli unici ovviamente, c'è il Lab in ascolto mentre insomma stanno appunto lavorando i ragazzi del Lab. Ci scrive Samuel, è un simpatico umorista Samuel. Allora, buongiorno Sonia, un saluto dal Lab, mi piacerebbe dedicare a Carlo una canzone che secondo me non esiste. Lui dice che è una delle canzoni più famose al mondo, ma non ho mai sentito parlare di Zombie dei Cranberries. No, figurati, non è mai successo, vero Samuel? Sembrava una canzone morta, ma non è morta quella zombie, eh? Va bene, dai, allora un caro saluto a tutto il Lab, grazie per questa richiesta, quindi da parte di Samuel per Carlo arriva Zombie.

0: Sono le 11:36.
1: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
5: E beh, anche tu ovviamente stai lavorando, vero Francesco? Ce lo scrive in questo weekend. Io ovviamente sto lavorando, avendo un ristorante così. Allora, salutiamo tutti coloro che fanno somministrazione e hanno un ristorante, un bar, insomma e quant'altro, perché ovviamente per loro, oppure che ne so, anche un hotel, un B&B, perché il weekend per loro vuol dire tanto tanto lavoro, quindi non vi preoccupate, perché lo sapete che su Radio Dora, insomma, c'è tanta musica a darvi un pochino il ritmo per poter continuare a lavorare anche in allegria. E lui ovviamente, Francesco, ci scrive: ciao Sonietta, mettimi qualcosa di molto molto allegro, grazie e un buon sabato a tutti quanti. Allora alza il volume, Fra, dai.

Prossima richiesta, prossima canzone, arriva la nostra Manuela che ci manda il suo messaggio. Buongiorno Sonia, eccomi, vorrei ascoltare una canzone italiana anni 2000, grazie. Ma 2000 proprio, cioè così, cifra tonda? Va bene, allora io ho scelto questa, spero che ti piaccia, a me piace tantissimo. Carmen Consoli con Orfeo.

A Manuela non piace Carmen Consoli, scusami, però ma che canzone bella è questa? Poi anche il testo meraviglioso. Vabbè, te ne cercherò un'altra, carissima. Nel frattempo però avevo già inserito la richiesta della nostra amica Michela. Ciao Sonia, ci scrive: oggi vorrei ascoltare Crescerai dei Nomadi. Buona giornata, un felice weekend a tutta la family di Radio Dora.

0: Johnny, buongiorno a te carissimo, felice sabato, sentiamo il tuo messaggio.
1: Buongiorno, Svalutation di Adriano Celentano.
0: Buongiorno.
1: Dedicata a tutta la family e a voi di Radio Adora, ecco. Ok? Ciao ciao.
0: Ciao, Svalutation, Adriano Celentano, sei andato a far benza, ti ho chiesto, dice no. No, perché poi ti viene, a parte che lo dici anche nella canzone, insomma, cioè questo è il tema della di sta benzina, è, insomma, ce lo portiamo avanti da un po' di tempo. Vabbè, comunque, allora, lui sta pulendo la cucina e si è preparato le lasagne, sono un po' palliducce, ma ce lo metti il pomodoro su ste lasagne, come fanno a cuocere, scusami, cioè diventano tutte seccucce. Io sono una di quelle che, cioè, se deve fare le lasagne le fa belle piene, condite, sono pallide, non lo so, a te piacciono così, Johnny? Va bene, ma sono cotte o no? No, devi metterle in forno ancora. Mi sono preparato le lasagne. Ah, quindi no, sono da mettere in forno. Figurati, c'è cioè il parmigiano tutto lì polveroso, sarà ancora da mettere in forno. Va bene, dai, allora, Johnny Caro, Svalutation, Adriano Celentano per te, grazie per la tua richiesta e buon appetito poi quando sarà.

0: Grande il molleggiato, ci scrive Johnny, mamma mia, ma assolutamente. Ma poi è un testo più che attuale, direi, così fa dubitare che nel tempo trascorso in questi anni, da quando è uscita questa canzone ad oggi, effettivamente le cose che abbiamo imparato sono molto poche, a volte le abbiamo fin dimenticate.
1: Quella in chiusura io la lascio sempre un po' bianca, poi gli metto sopra del burro in modo che rimane croccante.
0: Strategia.
1: Tutto il ragù di salsiccia, uova sode, parmigiano.
0: Beh.
1: Ok. Io sono un ottimo cuoco, fanciulla.
0: Ci mancherebbe, chi lo mette in dubbio.
1: Ciao, buon fine settimana, Sonia. Fai una carezza a Brunello, va. Da
0: anche
1: parte
0: due,
1: mia.
0: Va bene. Il Bruno, il cagnolino più bello del mondo, il mio Brunello, più è per me, ovviamente. No, il secondo, cioè a parità, perché c'è anche la Sofì, la mia piccola centenaria, diciamo così, 17 anni di cane, che è, insomma, un piccolo Highlander, che devo dire che è una nonnina che se la cava molto bene. Vabbè, ma se dobbiamo aprire poi una tematica sulle lasagne, guarda che a quest'ora poi un attimo, però effettivamente hai ragione, la crosticina sopra ci va, poi ognuno ha le proprie tecniche, i propri gusti, vedi tu, diciamo, metti dentro più cose, c'è, cioè, chi rimane più classico, chi come me dice ma no, vabbè, la faccio vegetale. 13 anni Zagor il tuo cane. E ancora, guarda che Zagor è un attimo che ti giri, quella lasagnetta la fa fuori in 2 secondi e mezzo. Va bene, dai, allora continuiamo con la musica. Abbiamo Piero Pelù con Toro Loco, tra le altre cose anche questa del 2000, ma non per Manu. Poi te ne cerco un'altra, verso che questa mi dice no, ma a me Piero Pelù non piace.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante UE Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
1: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
2: L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale.
1: Durante alcune verifiche di sicurezza, il modello AI Gemini di Google si è connesso autonomamente ad internet ed ha violato diverse reti aziendali. Come rivelato dal Wall Street Journal e dal Financial Times, è il primo incidente di questo tipo per Mountain View, dopo che casi analoghi avevano interessato i modelli OpenAI e Anthropic.
2: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
1: Il calcio. Roma-Inter in campo alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dicà, dubbio a destra Lulli Molina e Sulé nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce, a destra si contendono il posto Diouf e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto. In mezzo Jones in vantaggio su Sucic. I nerazzurri giocheranno con il lutto al braccio e in memoria di Sandro Mazzola.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
3: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo. E nelle tue mani.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Angry, The Rolling Stones, un po' arrabbiata questa canzone, Angry. Va bene, dai, ci siamo, 12-10 minuti, ragazzi, qua arrivano anche altre foto di lasagne, tra altre quali una praticamente sommersa di formaggio, dice base per lasagne e quattro formaggi. Vabbè, vabbè, effettivamente, vabbè, promette super bene, ok, anche questa, beh, bella tosta, sembra, cioè, quasi una polenta concia, non so come dire, no, sembra una polenta concia con sopra il, non lo so, io sono un po' fuori da quel giro da un po' di tempo, però me la ricordavo così, cioè praticamente sommersa dal formaggio, cosa del genere, cioè mettevano burro e pure formaggio, boh, non lo so, vabbè. Allora, ricordiamo i contatti, qui sta venendo fame anche Rodolfo, dice se la lasagna è pronta arrivo, va bene, ok. Allora, dice, mi sta venendo fame, lo immagino, dai, ancora un'ora, relax, per te, buon appetito. Questo è un dito nella piaga, ma no, ma ci mancherebbe, io sono abituata. Poi pranzo pochissimo, ragazzi, io vi svelo questo, faccio questa confessione, io difficilmente pranzo, già, perché non ho il tempo, perché ragazzi, le mie giornate sono compresse, soprattutto ultimamente. Va bene, dai, allora ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 questo invece è il numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio, che sia di testo piuttosto che una bella nota vocale, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare. Magari raccontateci cosa state cucinando. Tra le altre cose, Johnny ha aperto un tema che secondo me ha senso, magari anche, cioè non abbiamo poco tempo, però se vogliamo fare un minimo di salotto, una piccola tavola rotonda, così di scambio di opinioni, perché succede che ci sono degli uomini che amano tantissimo tantissimo cucinare ed effettivamente sono anche molto bravi, tant'è che diciamoci la verità, vabbè, quello in genere, come tutte le posizioni di vertice, cioè ci sono tanti uomini chef molto famosi, perché è così, lo sappiamo, infatti fare sempre la parte di quella che deve difendere a spada tratta il genere femminile, però comunque effettivamente c'è un dato, cioè noi possiamo anche lì fare sempre quelli super diplomatici, però è così, le posizioni di vertice vengono sempre raggiunte il più delle volte dagli uomini nella maggior parte dei casi, no? Però comunque effettivamente, e questo non perché non ci siano donne capaci, si intende, chiuso la parentesi, ritiro la spada, la rimetto nella fodera, però comunque ci sono uomini che sono bravi e amano molto cucinare, ci sono tante donne altrettanto che lo fanno, anche se magari non amano, però pensano che faccia parte un po' delle sue mansioni, quindi vabbè, lo fa. Ma effettivamente quando poi uno si trova, ecco, in questo caso genere o non genere, quindi maschio, femmina che sia, quando ci si ritrova poi single, ci si dà da fare, perché effettivamente mangiare resta comunque un gran piacere, e quindi poi da che uno magari ha anche un po' di tempo, ma perché proprio ha soddisfazione, no, nel poter preparare qualcosa che effettivamente poi incontri il proprio gusto, e quindi uno inizia a sperimentare in cucina, a fare delle cose così un po' più ghiotte, vero o no? Cioè, sì, mi rivolgo ai single, maschio, femmina che sia, uomo, donna, non importa. E così, cioè, quando vi siete trovati single, avete imparato più facilmente, siete stati più invogliati ad imparare così a cucinare? Domanda. Va bene, allora, nel frattempo ho trovato una ride, Johnny ride, vabbè, che sta roba, sapori di Calabria, sono i souvenir della vacanza di Johnny, va bene. Allora, ci ascoltiamo il romancino, Due destini, tu mi hai detto, ma non dire il mio nome. No, lo dico, cara Manu, per te, perché secondo me questa dovrebbe piacerti, dai, che l'ho trovata, perché io sono così, gli ascoltatori li coccolo.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
3: Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa, lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.

0: E c'è anche Massimo, buongiorno a te carissimo Massimo. Ci scrive: ciao Sognetta, dedico a me stesso la canzone di Vasini e Fedez, di cui non ricordo il titolo, quella di Sanremo, Male Necessario. È un po' che non la chiedevi, dai, ce l'ascoltiamo volentieri. Allora, hai visto hai visto il veterinario? Sì, perché come stanno allora? C'è la Inga e Felipe, tutto a posto, stanno bene, un controllo dai per le nostre animalucci. Tra le altre cose abbiamo il veterinario in comune, nel senso, cioè andiamo entrambi dallo stesso veterinario, ci ti conosce molto bene, sì, tanti anni, perché da quando insomma abito qui in valle, quindi cosa sono ormai? 11 anni, ragazzi, sono passati così sì, 11 anni che abito in Avigliana, quindi se non di più, perché poi quasi 13, in valle è quasi 13, mettiamola così, dai, poi 11 proprio in Avigliana, però che bazzi, cos'è? Il tempo passa, e quindi diciamo che lui è sempre stato il veterinario di riferimento e vado sempre da lui, quindi insomma, vabbè. Ok, allora, quindi va bene, dai, ti metto la canzone, poi leggo dopo quello che mi hai scritto.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

con noi è anche Vera, dice ciao Sonia, ci sono anche se non mi faccio sentire, e dice a me piace cucinare, mettimi quello che puoi, sì è bello cucinare dai, soprattutto perché comunque alla fine cioè cucinando metti dentro non solo ingredienti ma anche tanto amore, poi è bello no vedere le persone che magari cioè così mangiano le pietanze che hai preparato e insomma è una bella cosa. Anche per noi stessi, quindi cucinare con amore qualcosa di buono e poi comunque mangiare, beh, tanta roba. Io poi mi ricordo effettivamente, no, come ci ricordiamo tutti, nel periodo della pandemia, eravamo diventati tutti piccoli chef o no? Anche perché so, effettivamente altro da fare, cioè so, c'era poco, in quattro mura di casa, so, bisognava un po' improvvisarsi e beh, ecco, tra tutte le cose di cui ci siamo privati, però almeno il cibo, no? Poi soprattutto noi italiani non possiamo rinunciare al cibo, alla buona cucina. Io mi ero messa lì, mi ero fatta tutte le cose, facevo tutte queste cose particolari, ricostruivo praticamente i quadri delle, cioè le opere dei grandi autori con il cibo, facevo delle cose così, tant'è che mi avevano contattato ben due ristoratori di Torino dicendo beh, quando poi hai finito, cioè, finisci tutta sta cosa, se vuoi venire a lavorare con noi. Ma non è il mio mestiere, però no? Poi faccio altro, da quello l'ho fatto per divertimento, perché ragazzi così, però comunque devo dire che abbiamo mangiato molto bene in quel periodo. Va bene, dai, allora Vera, dici cosa stai cucinando. Nel frattempo ti ho messo Giovanotti, anzi ti metto Giovanotti con Tutto l'amore che ho.

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
4: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

Ed eccoci qua. Allora, intanto Vera, vedi che mi ha scritto cosa si sta cucinando. Una bella insalata con le melanzane grigliate, la malva, altre piante selvatiche e con pesce grigliato. E invece per la mamma, diciamo, al suo piatto, al suo pranzo, perché insomma è una donna che ha 95 anni, giustamente, quindi ha la sua dieta. Però comunque, a proposito poi di dieta, di appetito, di gusti, cioè effettivamente con l'età tutto questo cambia. Cambiano i gusti, cioè da bambini magari insomma non tutti amano le verdure, poi invece si ama tantissimo, soprattutto quelle con la foglia larga, no? Magari non amano le verdure verdi con la foglia larga o le verdure crude, poi dipende, cioè non è che sia una regola, però effettivamente no, questa cosa così, il broccolo o magari anche tutto verde, i gusti un pochino più forti magari i bambini non li amano, per poi nel tempo crescere e cambiare in questo senso. Vabbè, comunque sull'appetito non incide, diciamo, magari soltanto la fame, interessa, cioè anche ci sono altre cose che ovviamente convergono in questo fattore. Fame intesa poi come l'esigenza biologica di cibo, diciamo espressa dal corpo quando è a corto di energie, nel senso in altri fattori come l'olfatto, magari anche il contesto in cui ci si trova, le pubblicità, insomma, ecco, queste influenzano decisamente il desiderio di mangiare. Uno di quelli di cui si parla meno è proprio come fattore l'età, cioè in base poi ad un articolo pubblicato su BBC Future e originariamente su The Conversation, esisterebbero ben 7 età del cibo, ciascuna poi con caratteristiche ed esigenze specifiche. Partiamo ovviamente dall'età 0, dai primi 10 anni, andiamo a decade in questo senso. Quindi l'esigenza di una rapida crescita si affianca in questa fase la necessità di impostare le basi poi di un comportamento alimentare sano all'interno ovviamente delle abitudini del bambino, affinché poi non sviluppi con l'età dei disturbi alimentari, no? La differenza in questo caso fa molto la differenza, appunto, inserire degli alimenti appunto fondamentali e quant'altro, anche se ovviamente non coincidono magari proprio con i gusti, con quello che loro sceglierebbero normalmente. Ad esempio, che so, appunto la verdura può essere, diciamo, data, insomma, con diverse porzioni, tritata, frullata, insomma, ci sono diverse poi, come dire, strategie che ogni mamma cerca poi di assumere e di trovare per poter far mangiare più verdura possibile ai propri bimbi, perché i piccoli comunque dovrebbero anche in realtà essere lasciati liberi poi di esercitare un certo grado di controllo su ciò che hanno nel piatto, senza spingerli troppo, quindi senza forzarli, perché diversamente potremmo anche ottenere appunto l'effetto contrario, che loro perdono la voglia di mangiare, oppure, che ne so, sviluppare dei problemi nell'autoregolazione del cibo. Vabbè, questa nella prima decade, diciamo, tutto in mano un po' ai genitori, giustamente, dai 0-10 anni, però poi le cose cambiano, vediamo poi dopo.

E proprio nella seconda decade, quindi dai 10 ai 20 anni, diciamo un po' nell'età dell'adolescenza, in questi anni sono gli ormoni a influenzare l'appetito, quindi una fame spesso insaziabile si accompagna all'esigenza di una buona educazione alimentare. E poi negli anni in cui i modelli, diciamo, proposti anche un po' dai social, delle pubblicità, forse hanno anche un po' l'influenza maggiore, no? Anche gli amici, cioè inizi a uscire, quindi insomma, cioè sei finché eri a casa protetto tanto quanto, poi scorazzando via da casa, ecco che insomma magari un'educazione alimentare più che insomma di base può aiutare, ecco. Poi invece all'opposto, una cattiva alimentazione in questa fase può portare poi in realtà a gravi carenze nutrizionali, soprattutto nelle ragazze, per una questione anche poi di salute riproduttiva, dicono sempre gli esperti, perché ci sono teenager magari alle prese, no, con come dire, con lo specchio, mettiamola così, facciamola un po' più sintetica, e quindi magari si mangia male, si mangia poco, e poi appunto tutto questo poi va ad influire ovviamente anche insomma sulla nostra riproduzione. Questo è quanto sottolineano sempre gli esperti. Vabbè, andiamo avanti. Dai 20 ai 30 anni si va all'università? Bah, sì, una la finisce, si spera insomma che sia quasi con un piede almeno fuori dall'università quest'anno. Comunque vabbè, si cambia magari stile di vita, si inizia anche a lavorare, magari si ha un partner, e quindi anche in questo caso in realtà si rischia quella fase in cui è probabile che si verifichi, che ne so, l'aumento di peso, e quello tra altre cose che si è accumulato non si smaltisce così facilmente già negli anni prima, ecco, quindi già da 20 anni inizia, da 30 poi 40 non ne parliamo. Comunque diciamo che i segnali che il corpo umano manda quando ha fame sono più forti e difficili da ignorare a questa età. E quindi sai che c'è, uno magari rischia di mangiare più di quanto avrebbe bisogno, e quindi bisogna scegliere magari dei cibi che, come dire, aiutano anche un po' il senso di sazietà. Dai 30 anni ai 40 sono gli anni dello stress da lavoro, identificati così. È responsabile, tra altre cose, questo stress del cambiamento di abitudini alimentari nell'80% della popolazione. Questo malessere poi può manifestarsi sotto forma di mal di stomaco, mal di pancia da ufficio, e in qualche modo ad alcuni può togliere anche la fame. Al contrario, è come molla scatenante di una dipendenza da cibo, in realtà, anche perché c'è chi toglie la fame e chi invece si aggrappa proprio al cibo, sempre per un discorso di stress, per qualche maniera andare così a tamponare questo malessere. E quindi un ambiente di lavoro sfruttato, insomma, dove non c'è un ambiente buono e sano, può comunque andare ad influire anche su questo. Poi, parlando dei 40 e 50, è un po' veloce, se no qua arriviamo a 100. Dei 40 e 50, quindi questa quinta decade, in questa fase di età bisogna cominciare a cambiare le proprie abitudini alimentari per prevenire i nostri problemi di salute. Diciamo che non è proprio semplicissimo, perché per una vita magari uno si è alimentato così, ha i propri cibi preferiti, inizi a depennare questo no, quindi insomma diventa una rinuncia dopo l'altra per il colesterolo, la pressione, la ciccia, la pasticcia, però sai che c'è, quando poi ti arrivano i primi sintomi, gioco forza, te tocca. E poi invece dai 50 ai 60 inizia questa fase in cui vi è una perdita della massa muscolare, quindi oltre, diciamo, ad essere consigliata l'attività fisica, bisogna proprio integrare tante proteine e avere comunque un'alimentazione sana, molto variegata, insomma tanta verdura anche qua. Dai 60 anni in su il cibo invece ha una forte valenza sociale, in questa età della vita si avverte particolarmente questa valenza, perché gli anni che avanzano possono portare a carenza di appetito, malattie degenerative, ad esempio come anche l'Alzheimer, che possono favorire la perdita di peso e la fragilità del nostro organismo. Ed è così, insomma, che nell'età cambia la
la scomparsa di una persona amata, magari, insomma, è quella fascia di età un po' difficile, ci toglie l'appetito, iniziamo a sentirci un po' più debolucci, e occorre ricordare che una maggiore, diciamo, longevità, dipende comunque, anche di qualità di vita, dipende comunque da una qualità anche di alimentazione, e quindi bisogna sempre stare un po' sul pezzo, essere sempre molto informati e tenersi anche un po' sotto controllo.

il momento di salutarci, così si chiude questa puntata del collage in questo sabato mattina 19.9.26. Allora ci abbracciamo virtualmente, vi lascio in compagnia di tutta la musica di Radio Dora che vi terrà compagnia per l'intero weekend e noi ci risentiamo lunedì a partire dalle ore 10, sempre con Sonia Carella ai microfoni. Divertitevi, fate i bravi e vi lovo tantissimo. Ciao family!

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Meliga, 19ª edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, Festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, domenica 20 settembre, Triathlon Sprint al Lago Grande, Magnalonga, a Drubiaglio, apertura sito archeologico simulato, al Castello. Festa di inaugurazione End for Peace, costruiamo la pace insieme, vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa, presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo, l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozie.it. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio, il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre, alle giornate europee del patrimonio, proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351-307-8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Collegno, domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il centro storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14° raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto Memorial Domenico Politano, alle ore 7 in Piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di Fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in Piazza Mautino. Domenica 20 settembre, a Chianocco, dietro al civico numero 79 in frazione Vernetto, Terre du Bien-être, una giornata dedicata al benessere psicofisico, dalle 12 alle 19. L'ingresso è libero, per maggiori informazioni 392-8943045. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Lettura del Regio Decreto, brindisi con vino d'onore in piazza, pranzo, pomeriggio animato da ambientazioni storiche. Inoltre laboratori, il lavandare Albacias di Galambra. Novità di quest'anno, il Parco dei Balocchi, giochi in legno d'altri tempi per piccoli e grandi. Varie performance musicali e teatrali. In più, prime donne, medico, avvocato, ingegnere e prima donna al volante. E infine, l'avventura del Pertustico Lombano Romean, di cui ricorre il cinquecentenario dell'inizio dell'opera, e esposizione di una foto in twill scattata nel luglio del 1911. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bottigliera Alta dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, I treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizzomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Calle Malaga, The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea, The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
4: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
5: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
4: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur si rallenta tra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo.

0: psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.

0: pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le bellissime italiane di Radio Dora.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
2: Signora, dipende dal sogno.
1: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
2: Ma facile da usare.
1: Ecco, è un po' classica.
2: Ma moderna.
1: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
2: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
2: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
3: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi su territorio tedesco.
2: Andiamo in Medio Oriente, almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Haaretz. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora a una ristretta cerchia di giornalisti internazionali, lo riferisce l'emittente Channel 12.
3: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%, cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
2: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuno, scatterà settimo davanti a Di Gian Antonio. Alle 15 la Sprint Race, domani gara lunga alle 14.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
7: Oh!
6: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. La circolazione depressionaria di origine atlantica si è lentamente colmata, con schiarite più evidenti all'interno della Valle d'Aosta e delle vallate piemontesi occidentali, mentre

0: correnti umide hanno mantenuto nubi estese e piogge deboli residue tra Novarese e Verbano e a carattere isolato a ridosso dei rilievi. Le nubi basse persisteranno, poi col graduale consolidamento dell'alta pressione tornerà ovunque a prevalere il sole, salvo temporanee velature. Le temperature in deciso calo nelle ore notturne si riporteranno così sui valori massimi fino a 27-30 gradi in pianura e lo zero termico salirà di nuovo oltre i 4.000 metri. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in gran parte soleggiato salvo nubi basse nel primo mattino su pianure, colline e primi tratti valivi piemontesi, in dissolvimento in giornata, lievi velature e locali annuvolamenti sui rilievi nel pomeriggio. Precipitazioni assenti salvo locali piovaschi tra la notte e l'alba sui settori pedemontani. Temperature minime in calo sui 10-15 gradi, massime in aumento sui 19-24 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato tra velature a tratti, possibili locali e temporanee foschie nel primo mattino sulle pianure del Piemonte orientale. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie in lieve calo sui 10-14 gradi, massime in aumento sui 21-25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato tra velature e qualche addensamento in quota sui rilievi di confine con Savoia e Svizzera. Precipitazioni assenti, temperature minime in aumento sugli 11-15 gradi, massime in aumento sui 22-27 gradi.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
2: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
1: Ah, quindi più qualità, più scelta.
2: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
3: Asta del mobile!
4: Geniale, vero?
5: No, che disastro!
6: Non ci voleva!
7: Ma so io cosa fare.
5: Presto, venite!
8: Arrivano! Finalmente!
7: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
9: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

0: Pausa pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto.
1: Sono le 15:03. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Gravi problemi all'aeroporto della città, con voli cancellati e in ritardo, sono stati segnalati dal sito Flight Radar 24.
2: Ora in Italia, sulla sicurezza nelle scuole, il ministro Valditara smentito la presunta mancata attuazione della circolare Piantedosi Valditara sui controlli col metal detector e ha dichiarato: da febbraio a maggio 2026 sono stati 2.828 gli interventi in 276 scuole in tutta Italia, sequestrate decine di armi. Inoltre, ha aggiunto, il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo. Poi un appello del ministro: i genitori non abbandonino i figli agli smartphone perché il web aumenta la violenza.
3: Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Chierino e Loriaga e Sean Micheli, travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo di un tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. Per chi trasporta passeggeri su un'imbarcazione è comunque previsto l'obbligo di non avere tracce di alcol o droghe.
2: A San Cataldo, Caltanissetta, sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine per la scomparsa di due sorelle, Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni. Le bimbe sarebbero rimaste a casa da sole. Il padre ha presentato una denuncia. I genitori sarebbero separati. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui sono state viste per l'ultima volta, ieri sera verso le 20 in corso Vittorio Emanuele. La denuncia è stata presentata stamattina. Appelli anche sui social.
3: Tre uomini di 48, 18 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver tentato di far entrare droga nel carcere di Poggio Reale di Napoli utilizzando un drone. Il pilota quarantenne di Bosco Reale e già noto alle forze dell'ordine è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani. Aveva con sé circa 15 grammi di cocaina e circa 6 grammi di crack. Trovati anche 4 telefoni e un drone già preparato e pronto a volare con un nastro isolante e filo da pesca.
2: In chiusura lo sport per la MotoGP, via alla sprint in Austria. Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Settimo Bagnaia proveniente dal Q1, dietro di Gian Antonio. Per il calcio continua la quinta giornata di Serie A, dalle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9:30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa, lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
8: così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
12: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
11: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
13: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
14: Signora, dipende dal sogno.
13: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
14: Ma facile da usare.
13: Ecco, è un po' classica.
14: Ma moderna.
13: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
14: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.

0: Sono le 15 e 38 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Con una grandezza simile a quella di un passaporto e facile da usare con una mano, Apple lancia il suo iPhone pieghevole, l'iPhone Duo. È il primo grande cambiamento di design per il telefono della mela dal lancio del primo smartphone avvenuto nel gennaio 2007. Secondo gli analisti, l'iPhone Duo potrebbe già prendere il 25% del mercato globale dei pieghevoli. Ispirato all'iPad, il formato consente di lavorare con due app affiancate, guardare i contenuti su uno schermo più ampio e poi richiudere il dispositivo in formato tascabile. Riguardo le caratteristiche tecniche, lo schermo esterno misura 5,4 pollici e offre il 90% della superficie dello schermo di iPhone 18 Pro. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Hong Kong e dell'Oxford Robotics Institute ha sviluppato un robot quadrupede capace di correre e saltare in autonomia senza input umano anche attraverso passaggi molto stretti. A guidare i movimenti della macchina non è un programma tradizionale, ma un sistema di intelligenza artificiale. Il robot si è prima allenato in un ambiente virtuale, compiendo migliaia di tentativi. Questo addestramento gli ha permesso di imparare da solo come calcolare la forza necessaria e la traiettoria migliore per superare fessure e barriere nel mondo reale. Universal Music ha ufficializzato il lancio di una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale destinata alla creazione di remix, mashup e nuove versioni di brani musicali famosi. L'iniziativa prende forma attraverso un accordo di licenza di durata pluriennale siglato con Eleven Labs, società tecnologica specializzata nella generazione di contenuti vocali e musicali tramite IA. L'accesso al catalogo musicale da parte degli utenti sarà strettamente vincolato alle licenze ufficiali. Gli artisti facenti capo dell'etichetta discografica avranno la facoltà di esprimere il proprio consenso, decidendo su base volontaria se aderire o meno al progetto. I Muse hanno cambiato nome sui social non per loro volontà, ma una scelta obbligata, dato che il vecchio nome utente, ora associato all'agente di intelligenza artificiale lanciato da Meta. Il trasferimento di account in occasione del lancio di nuovi prodotti o servizi è una dinamica già osservata in passato. Nel 2021, durante il processo di rebranding dell'azienda, Meta ha iniziato a utilizzare il nome Meta su Instagram, precedentemente associato a una rivista di motociclismo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
0: San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con il Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 16:01. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per Benedetta e Domitilla, due sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera, quando sarebbero state viste per l'ultima volta. Secondo le informazioni raccolte dalla famiglia, l'ultimo avvistamento risalirebbe alle 20:10 circa. Da quel momento le due sorelle non avrebbero più fatto ritorno a casa. Il padre stamattina si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa. I militari hanno avviato gli accertamenti e stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona.
1: I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la docente. Analizzato anche il profilo social del 13enne azionato per la diretta dell'aggressione alla donna.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico.
1: Fiamme e un'alta colonna di fumo nero nei pressi dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh a bruciare un serbatoio di carburante della Aramco dopo l'allarme aereo emanato per la capitale saudita. Il sito Flight Radar 24, che monitora in tempo reale tutti i voli mondiali, parla di gravi disagi in aeroporto con voli cancellati e in ritardo. Da luglio sono ripresi i combattimenti tra Riyadh e i ribelli yemeniti Houthi.
2: Torniamo in Italia. Arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano, nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un marocchino da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Nell'informativa, che prelude all'apertura di un'indagine, i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
1: La MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia. Caduto a Costa a tre giri dalla fine quando era in testa con un gran margine sugli inseguitori. Martin torna in testa al mondiale, domani alle 14 la gara.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
3: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
6: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur si rallenta tra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
2: Facile, nel contenitore della plastica.
1: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
2: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
1: Esatto.
3: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla

0: lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
1: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 37 minuti.
1: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Malati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. E come Pinocchio nel paese del balocchio, voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: l'Italia non è in guerra.
2: Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India.
3: Ora in Italia è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Nell'informativa i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
2: Napoli piange Anna Grimaldi, la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 6 settembre a Capo di Chino, quartiere della periferia nord di Napoli. Era stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nelle scorse ore, purtroppo, la giovane è deceduta all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.
3: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.
2: La MotoGP, incredibile epilogo della sprint di Spielberg, primo atto del Gran Premio d'Austria, 15° atto del Mondiale 2026. Acosta stava dominando in lungo e largo quando a 2 giri dal termine finisce clamorosamente a terra. Vince Martin, autore di una bella rimonta dalla 7ª piazza dopo il lungo del primo giro in seguito al sorpasso di Marquez. Secondo il Cabron Sito, poi Bezzecchi.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Facciamo a metà? Da Divani Totà, in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
6: Divani Totà, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.
12: scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi ricordiamo quindi che la A33 a Sticuneo è chiusa per lavori tra Guarene e Castagnito verso Asti sino alle 18 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Il dottor Manuel Belmont.

0: psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

FM DAB App Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 37 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1.000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: le 18 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio italiano e non solo piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga nella quale perse il padre, Valentino. Leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato la sua storia all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. In Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
2: Mentalmente sono partite, si preparano da sole. Dobbiamo avere la lucidità, la serenità di guardare al campo e di vedere che possiamo fare per contrastare questa squadra, per cercare anche noi a nostra volta di essere competitivi. Questo inizio molto positivo da parte di entrambe, appuntamento sicuramente molto atteso.
1: E la giornata di oggi si chiude alle 20.45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capodelegazione azzurra. Mondiali femminili Under 20 c'è la Corea del Sud, le azzurrine pronte alla sfida che vale la semifinale. Oggi alle 15 alla Sasnowiec Arena le ragazze di Matteucci affronteranno il match valido per i quarti di finale. Terza sfida consecutiva contro una squadra asiatica. E la MotoGP è di scena Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista ad una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica a meno 33 dalla coppia di testa. E per lo sport è tutto, a più tardi.
3: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
5: Facciamo a metà?
4: Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
4: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

Radio Dora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che domani dalle 7 alle 22 su tutte le strade extraurbane nazionali sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Nel centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti

vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora, a cena in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 40 minuti.
1: Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

que pasa tornerà. È come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è per noi due.

cadere a metà, questa notte fino alla mattina, forse alla fine.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state ritrovate dalla Protezione Civile in un negozio vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera. Avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone e lì hanno passato la notte.
2: Scimitarre, pistole ad aria compressa, macete, c'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite metal detector installati nelle scuole, sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli.
3: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohamed Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: «Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese».
2: Lo hanno definito minaccioso l'uomo ucciso dalla polizia a Beauvais, in Francia, dopo essersi barricato in casa. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 e il soggetto era armato e, secondo le prime ricostruzioni, le forze dell'ordine sarebbero intervenute proprio per fermarlo dopo che questi aveva iniziato a usare la pistola per minacciare i passanti. A bordo di una motocicletta l'individuo avrebbe addirittura iniziato a sparare dei colpi prima di fuggire per barricarsi in casa.
3: Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti all'Aia, nei Paesi Bassi, per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia, schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere, fumogeni e petardi. Hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Serie A: si sono concluse le partite delle 15, Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
3: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
5: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
4: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 25 del Col di Nava si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Pievetta in entrambi i sensi di marcia. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito

0: www.lunanuova.it.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:37.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Mina è tornata e lo ha fatto scegliendo Vento di Passione, che Pino Daniele incise con Giorgia nel 2007. Il video per la nuova versione è stato diretto da Ferzan Ospetek ed interpretato da Luca Argentero. Vento di Passione parla dell'ostinazione del ricordo. Chi canta prova a lasciarsi alle spalle un amore finito e scopre che il ricordo non obbedisce, torna senza avvisare e si insinua nei gesti più piccoli. Il nuovo album di Mina, Dilettevoli inedite eccedenze, uscirà il 9 ottobre. Ed è un Cesare Cremonini insolito quello di Paparazzi, il primo singolo estratto da Amateur, decimo album della sua carriera, che arriverà il 23 ottobre. Paparazzi colpisce per il groove ruvido che sceglie il rock and roll per aprire una nuova direzione nel percorso di Cremonini. La voce di Cesare, libera, diretta e graffiante, viene accompagnata dal suono di una band nata dall'incontro tra musicisti della scena alternative inglese e alcuni dei nomi più autorevoli nel panorama internazionale. E ad un anno dalla sua pubblicazione, Amica, canzone di Annalisa contenuta nell'album Ma io sono fuoco, vive di nuova linfa in una versione inedita che vede l'arrivo di Madame. In questa nuova versione il dialogo diventa reale e quell'amica appunto è Madame, ed è proprio con lei che Amica diventa così un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta. Solo con quell'amica speciale che può fare lo stesso con noi. Si intitola invece Beauty in Us, la straordinaria collaborazione che vede insieme Robin Williams e Miss Monique, stella emergente della musica elettronica. Beauty in Us riunisce i due artisti in una fusione inaspettata ma di grande impatto, unendo lo stile vocale immediatamente riconoscibile di Robin Williams alla produzione emotiva e melodica di Miss Monique, e mette in luce la magia che può nascere quando due generazioni di eccellenza musicale si incontrano. Tutto invece il titolo del nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba dopo la storica notte del 4 luglio 2026, quando 250.000 persone si diedero appuntamento per il live dei Record. La canzone più importante della mia vita l'ha definita Ultimo. Tutto restituisce lo stato emotivo di chi vive il contrasto tra un traguardo professionale che non ha eguali e il bisogno di tenere strette le cose più semplici ed autentiche. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Sono Lucio, l'antologia che celebra il genio intramontabile di Lucio Dalla. Un emozionante viaggio tra poesia, musica ed immagine, pensato per i fan storici, ma anche per chi desidera entrare in contatto per la prima volta con l'universo di uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. Disponibile in 3 formati fisici: l'esclusivo doppio LP numerato colorato azzurro mare, il doppio LP Black 180 grammi e il doppio CD. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Lucio Dalla. È vero, la vita è sempre un lungo, lungo ritorno.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
0: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
7: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
0: Ah, quindi più qualità, più scelta.
7: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
8: Asta del mobile!
9: Geniale, vero?

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
5: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto con pizza omaggio per tutti.

0: traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi segnaliamo quindi che per lavori all'interno del tunnel del Tenda, da lunedì 21 settembre a giovedì 29 ottobre, la strada verrà chiusa al traffico. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Meteodora.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne Appennino. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
2: Questa è Radio Dora.
4: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 39 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Meliga, 19esima edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici. E nel weekend, gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, Festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, domenica 20 settembre, Triathlon Sprint, al Lago Grande, Magnalonga, a Drubiaglio. Apertura sito archeologico simulato, al Castello. Festa di inaugurazione End for Peace, costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa, presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo, l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio, il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre, le giornate europee del patrimonio proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Collegno, domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il centro storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14esimo raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto memorial Domenico Politano, alle ore 7 in piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in piazza Mautino. Domenica 20 settembre, a Chianocco, dietro al civico numero 79 in frazione Vernetto, Terre du Bien-être, una giornata dedicata al benessere psicofisico, dalle 12 alle 19. L'ingresso è libero, per maggiori informazioni 392-89-43045. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Lettura del Regio Decreto, brindisi con vino d'onore in piazza, pranzo, pomeriggio animato da ambientazioni storiche. Inoltre laboratori, il lavandare Albacias di Galambra. Novità di quest'anno, il Parco dei Balocchi, giochi in legno d'altri tempi per piccoli e grandi. Varie performance musicali e teatrali. In più, prime donne, medico, avvocato, ingegnere e prima donna al volante. E infine, l'avventura del Pertusti Colombano Romean, di cui ricorre il cinquecentenario dell'inizio dell'opera, e esposizione di una foto in twill scattata nel luglio del 1911. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bottigliera Alta, dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Calle Malaga, The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea, The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: geometra, sede di lavoro ULS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: strade extraurbane nazionali. Sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci, con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
4: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

DAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Io non dirò tutte le cose, non lo voglio, va bene.
1: Come porti i capelli bella bionda, tu li
0: Scusi,
1: porti alla bella marinara.
0: Guardi, di solito io i capelli me li fai, dipende li molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti indietro, poi qua faccio, con una spilla me la punto sul cervello qui, li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco, una specie...
1: Là in mezzo al mar,
0: sì?
1: Ci stanca min che fumano.
0: Scusi.
1: Là in mezzo al mar,
0: senta.
1: Ci stanca min che fumano.
0: Non riesco, non
1: là in mezzo al mar.
0: Guardi che è un bel fatto, non riesco a vedere. Scusi, sia gentile. In che direzione?
1: Come porti i capelli bella bionda.
0: Ah, guardi, dunque, dipende molto anche dall'abito. Se ho la scollatura e me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato a una festa e li avevo tutti giù fino a per terra. E poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon qui.
1: Là in mezzo al mar, ci stanca minchia.
0: Senta, scusi.
1: Là in mezzo al mar.
0: Senta, sia gentile,
1: fumano, là in mezzo
0: non se
1: al
0: la
1: mar.
0: Prenda così. Perché deve essere così? Con delle persone non riesco a vedere. Senta, senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
1: Porti i capelli bella bionda.
0: Ah, guardi, dunque, al martedì e venerdì faccio lo shampoo.
1: Come l'onda.
0: Poi mi faccio un'esplicazione schiarente. E poi mi faccio un sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Mi faccio come un motivo che si riprende. Con le mesh
1: là in mezzo al mar ci stanca minchia fumano.
0: Guardi,
1: là in mezzo
0: senta,
1: al mar
0: scusi, sia
1: ci stanca minchia
0: non
1: fumano.
0: Vorrei che fosse
1: là
0: successa una disgrazia.
1: Ci stanca minchia
0: senta,
1: fumano.
0: Sia gentile, mi faccia vedere. Mi fa, si dispiacerebbe.
1: Ma come porti i capelli?
0: Guardi, i miei capelli li porto
1: li
0: come voglio. E lei non è una persona
1: tu
0: che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno, Guardi che parte un pugno. Guardi che questo non è un pugno. Questo è un tram. Questa è una prolunga umana. Che se colpisce ammazza, ha capito? Non mi faccia fare delle figure con delle persone.
2: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

mie. Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai, ma una goccia di speranza lenta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.